0: amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

sono stato vicino anche quella sera quando ti sentivi strano. Sopportato, però adesso non rivoglio indietro niente, perché ormai secondo te tutto quello che mi serve, una

pianeti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico la neve col polistirolo, la mia patologia è che son rimasto solo.

Radio Idea.

0: Venerdì 24 luglio 2026 la Chiesa ricorda Santa Cristina. La luna è gibbosa crescente, mentre il proverbio del giorno, chi trova un amico trova un tesoro, ricorda che la vera amicizia è rarissima e se accade è una grande ricchezza. Con il sito accaddeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nel 1132 Ruggero II di Sicilia veniva sconfitto nella battaglia di Nocera da Rainulfo di Alife e Roberto di Capua. Nel 1908 alle Olimpiadi di Londra Dorando Pietri tagliava il traguardo della maratona, ma stremato e barcollante veniva aiutato dai giudici e la sua vittoria veniva annullata. Nel 1943, alla riunione del Gran Consiglio del Fascismo, la mozione di Dino Grandi proponeva la sfiducia a Benito Mussolini. E nel 1949, Fausto Coppi, fresco vincitore del Giro d'Italia, conquistava anche il Tour de France, diventando il primo ciclista a vincere le due importanti gare nello stesso anno. Nel 1975, lo stilista Giorgio Armani fondava a Milano la propria casa di moda per presentare la sua prima collezione l'anno seguente. Nel 1984 a Livorno venivano ritrovate tre pietre scolpite attribuite ad Amedeo Modigliani, grande enfasi fino alla scoperta che era lo scherzo di alcuni studenti. Nel 2001 Domenico Fioravanti conquistava l'argento ai mondiali di nuoto di Fukuoka nei 100 metri rana. Nel 2013 la Banca d'Inghilterra annunciava che avrebbe dedicato una banconota all'autrice di Orgoglio e Pregiudizio, la scrittrice Jane Austen. E l'anno scorso, nel 2025, il settimanale americano Time dedicava la copertina alla primo ministro italiana Giorgia Meloni, indicandola come una delle figure più interessanti d'Europa e definendone più pragmatica che ideologica l'azione di governo. Sono nati il 24 luglio, nel 1686 il compositore Benedetto Marcello, nel 1759 il re di Sardegna Vittorio Emanuele I di Savoia, nel 1802 lo scrittore Alessandro Dumas padre, nel 1897 la prima trasvolatrice in solitario dell'Atlantico Amelia Earhart e nel 1921 il tenore Giuseppe Di Stefano. Nascevano oggi anche il regista Ermanno Olmi nel 1931, il cantante Gianni Togni nel 1956, quindi oggi settantenne, l'attore Vincenzo Salemme nel 1957, il canottiere due volte oro olimpico Giuseppe Abbagnale nel 1959, la cantante e attrice Jennifer Lopez nel 1969 e il calciatore campione mondiale Daniele De Rossi, nato in questo giorno nel 1983. Ultima segnalazione per il 24 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Idea.

cielo sopra di noi è un patrimonio di tutti. Ma oggi la sua tutela dipende da un gesto semplice, la tua firma. La raccolta per la legge di iniziativa popolare DDL Cieli Blu è vicina al traguardo. Ma non ci basta solo raggiungere la quota minima. Dobbiamo superare di gran lunga il quorum entro ottobre 2026 per chiedere con forza il divieto delle attività di manipolazione artificiale del tempo e del clima. Aderire richiede solo pochi minuti. Vai su cieliblu.it. Troverai tutte le informazioni ed il collegamento sicuro al portale del Ministero per firmare online con SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi. In alternativa, puoi firmare anche presso i banchetti dei volontari o negli uffici del tuo comune. Ogni firma avvicina questo progetto al suo obiettivo. Non aspettare, visita subito cieliblu.it.

0: saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Emma Parigi di Trebi Meteo.
1: Un venerdì 24 luglio con ultime precipitazioni sul Salento al mattino, poi la situazione meteo migliora ovunque, il tempo torna ad essere asciutto ed assolato, cieli sereni o poco nuvolosi, clima caldo di piena estate, questa volta di stampo mediterraneo, con temperature diurne in leggera diminuzione, un po' ovunque comprese fra i 28 e i 30 gradi. Ventilazione settentrionale in intensificazione soprattutto sulla fascia adriatica ma anche sul versante ionico. Per dettagli ed approfondimenti ulteriori vi rimando alla nostra app gratuita e sempre aggiornatissima Trebi Meteo.
2: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno. Da

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

Nel disco novità di questa nuova settimana c'è il ritorno di Valerio Scanu con un brano tratto dal suo album da adesso disponibile dal titolo Il mio Sanremo, che poi è anche un progetto che è diventato uno spettacolo che sta portando in tutta Italia per raccontare con la musica il suo percorso artistico e umano. Disco novità, Valerio Scanu con Zingara.

0: disco novità, Valerio Scanu con Zingara.
1: Disco novità.
2: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
3: Vibra, internet simmetrico a banda ultralarga. WebFi è la tua prossima internet company, con sede a Molfetta in via San Giuseppe Moscati 34. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.

0: Hit dalla loro parte, sempre.
1: Radio Idea.
2: Dimmi perché.

0: Radio Idea.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

0: saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Emma Parigi di Trebi Meteo.
1: Un venerdì 24 luglio con ultime precipitazioni sul Salento al mattino, poi la situazione meteo migliora ovunque, il tempo torna ad essere asciutto ed assolato, cieli sereni o poco nuvolosi, clima caldo di piena estate, questa volta di stampo mediterraneo, con temperature diurne in leggera diminuzione, un po' ovunque comprese fra i 28 e i 30 gradi, ventilazione settentrionale in intensificazione soprattutto sulla fascia adriatica ma anche sul versante ionico. Per dettagli ed approfondimenti ulteriori vi rimando alla nostra app gratuita e sempre aggiornatissima Trebi Meteo.
2: Radio Idea.

0: Sono le 9:02.
1: Ora esatta.
2: Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

0: c'è crisi.
1: Almanacco del giorno.
2: Venerdì 24 luglio, buona giornata da Francesco Vitale. Oggi la chiesa ricorda Santa Cristina di Bolsena, martire, e San Cherbel Matclouf. Il nostro viaggio nel tempo ci porta anche nella storia. Nel 1911, sulle Ande peruviane, l'esploratore americano Hiram Bingham riscopre Machu Picchu, la leggendaria città perduta degli Inca. Una delle meraviglie del mondo moderno torna così alla luce dopo secoli di oblio. Nel 1956, tragica notte, nell'Oceano Atlantico, a largo della costa del Massachusetts, il Santa Trant, il cui italiano Andrea Doria viene speronato dalla nave svedese Stockholm. L'ammiraglia della flotta italiana affonderà il marittimo seguente in uno degli incidenti marittimi più famosi della storia. Nel 1969 si conclude con successo la missione Apollo 11, il modulo di comando con a bordo Neil Armstrong, Buzz Aldrin e Michael Collins si tuffa nelle acque dell'Oceano Pacifico. L'uomo è stato sulla Luna ed è tornato a casa sano e salvo. E ora i compleanni. Auguri a Jennifer Lopez, la celebre J-Lo, icona globale del pop e del cinema, nata a New York nel 1969. Buon compleanno anche al regista e attore Ermanno Olmi, maestro del cinema italiano nato nel 1931, e alla scrittrice Dacia Maraini, nata nel 1936. È tutto, buon proseguimento di ascolto e buona giornata.
1: Almanacco del giorno.
3: Radio Idea.

cieli blu. Il cielo sopra di noi è un patrimonio di tutti, ma oggi la sua tutela dipende da un gesto semplice, la tua firma. La raccolta per la legge di iniziativa popolare DDL Cieli Blu è vicina al traguardo. Ma non ci basta solo raggiungere la quota minima. Dobbiamo superare di gran lunga il quorum entro ottobre 2026 per chiedere con forza il divieto delle attività di manipolazione artificiale del tempo e del clima. Aderire richiede solo pochi minuti. Vai su cieliblu.it. Troverai tutte le informazioni ed il collegamento sicuro al portale del Ministero per firmare online con SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi. In alternativa, puoi firmare anche presso i banchetti dei volontari o negli uffici del tuo comune. Ogni firma avvicina questo progetto al suo obiettivo. Non aspettare, visita subito cieliblu.it.

0: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Bentrovati, circolazione scorrevole al momento lungo la rete autostradale che attraversa il territorio pugliese. A nord di Bari, sulla statale 16 Adriatica, tratto chiuso per un mezzo pesante in fiamme all'altezza del bivio per Molfetta Sud in direzione Pescara. Diramato per oggi l'allerta gialla nella regione per pioggia, temporali e vento forte. A Lecce in via precauzionale per l'intera giornata, chiusa la villa comunale, il parco del Galateo, il cimitero comunale e il campo Montefusco. Infine, per il trasporto pubblico ferroviario, vi ricordo che è in corso uno sciopero nazionale di 24 ore, partito alle ore 21 di ieri sera e che terminerà questa sera alle ore 21. Lo sciopero coinvolge il personale del gruppo Ferrovie dello Stato, Trenitalia, Trenitalia Tiper e Trenord. Per i treni regionali previste le fasce di garanzia dalle ore 6 alle ore 9 questa mattina e dalle ore 18 alle ore 21 questa sera. È tutto, grazie. Grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Sono le 10.
1: Ora esatta.
2: Idea News Magazine.
3: Ed eccoci giunti al momento dell'approfondimento sull'attualità. Abbiamo con noi l'ingegnere Carlo Negri. Dagli ultimi documenti desecretati emergono importanti novità sulle vaccinazioni e sulle responsabilità di AIFA. Le chiedo quali sono gli sviluppi effettivi.
4: Ma si sapeva che le persone vaccinate morivano. Per esempio, dalla Norvegia arrivava la notizia allarmante di 23 anziani che erano morti immediatamente dopo essere stati inoculati con l'AstraZeneca. Si sapeva che l'AstraZeneca andava a causare delle trombosi venose cerebrali. In un documento del 24 febbraio 2021, a soli 2 mesi dall'avvio della campagna, emerge che il tema dei fallimenti vaccinali era già noto ai vertici sanitari. I membri del comitato di sorveglianza sollecitano l'allora direttore generale AIFA, Nicola Magrini, a scrivere a Giovanni Rezza, al Ministero della Salute, con un in copia all'Istituto Superiore di Sanità per segnalare casi di positività a SARS-CoV-2 tra operatori sanitari e ospiti di RSA già vaccinati. Si sapeva che il vaccino AstraZeneca causava morti per persone intorno ai 50 anni e non è stato fatto assolutamente niente, non è stato operato in nessun modo per fermare la vaccinazione, perché l'allora direttore dell'AIFA diceva: se noi parliamo così si uccide il vaccino, non andiamo a stuzzicare il can che dorme. Nel pieno della campagna vaccinale non possono essere messe in giro delle notizie allarmanti facendo vedere che degli anziani in Norvegia erano morti subito dopo l'inoculazione del vaccino. Quindi una situazione per cui non si poteva assolutamente continuare a non tenere informate le persone su i danni che i vaccini creavano. Poi dopo, il vaccino dell'AstraZeneca non poteva essere inoculato a quelli che avevano meno di 50 anni, poi è stato inoculato a tutti con gli Open Day e abbiamo visto che ci sono state delle vittime giovanissime. Questo è il discorso dei vaccini, una sperimentazione di massa fatta a danno degli italiani. C'è in una recente sentenza che i vaccini erano totalmente sperimentali, però c'era una pandemia, ma la pandemia è stato dimostrato che non c'era affatto, perché la letalità era fra l'1 e il 2% e non è stato mai certificato un morto per Covid, perché quando si era circa la segnalazione di 40.000 morti in giugno, loro hanno detto: non siamo in grado di stabilire qual è la causa del decesso. Quindi praticamente non c'era il Covid, perché non c'era il certificato di un solo morto per Covid. I vaccini non erano né sicuri né efficaci in generale. Erano consapevoli i capi di Stato quando hanno comprato in Unione Europea i vaccini, hanno sottoscritto un contratto in cui dicono di essere consapevoli che i vaccini non erano né sicuri né efficaci e praticamente potevano avere effetti avversi a breve e a lungo termine. Quindi i vaccini non sono stati neanche approvati, sono stati autorizzati in via condizionata con le stesse norme con cui erano autorizzati i farmaci per i malati terminali, quindi una situazione generale per cui la vaccinazione non era né sicura né efficace e il vaccino non fermava il contagio. Ci ricordiamo quel capo di governo che ha detto: vi do la garanzia di stare tra persone che non si contagiano. Non era vero niente, perché poi anche l'AIFA ha affermato che il vaccino non era in grado di fermare il contagio. Quindi una vaccinazione a forza, una vaccinazione su ricatto: se non ti vaccini non puoi più lavorare, per avere degli effetti collaterali veramente ad altissimo livello. E vediamo che tutt'oggi ci sono le morti improvvise che che non sanno giustificare, ma che derivano appunto dai vaccini.
3: Grazie mille, ingegnere, per essere stato con noi.
4: Grazie a voi.
2: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.
0: Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività.

denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

E se dietro certi cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali? DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.cieliblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza, portando con te un documento di riconoscimento. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti. DDL Cieli Blu.

0: sicuramente una delle canzoni più romantiche e intense del repertorio dei Negrita, Magnolia, è dall'anno 2003. Un ben ritrovati a tutti voi. Io sono Alex De Sì, in console, per la parte tecnica c'è Stefano Calisto. Fa caldo? Sì, abbastanza, abbastanza caldo, ma qui dobbiamo dire che ci stiamo difendendo bene con l'aria condizionata. Poi quando esco da qui, non voglio pensarci. Rimanete lì, continuate a fare quello che stavate facendo, che al resto ci pentiamo noi.
1: Troppo forti
2: con Alex De Sì.
1: Proprio se non c'avete un cazzo da fare, ascoltatelo su.
2: Non si fa così.
3: Troppo forti, troppo forti con Alex De Sì.
4: Sai? No no no no no no no no no no no no no. Hey.

Sì, d'estate il gelato, poi quello artigianale va veramente alla grande. È vero, io lo mangio e lo gusto alla grande anche nel periodo invernale. So pazzo per i gelati. E che devo fare? È così. Però non sarei molto convinto ad assaggiare il Bosco dei 100 acri. È un gelato con gusto a base di fior di latte, miele selvatico, pino scozzese, porcini e limone. Lì direi passo. Non ne sono molto convinto. Non sono gli ingredienti di un piatto salato, ma quelli del gelato che ha appena conquistato il titolo mondiale. A crearlo è stato Christian Wu, anima della gelateria Giotto a Bruxelles, vincitore del Gelato Festival World Master al termine di una selezione che ha coinvolto oltre 3.500 professionisti provenienti da tutto il mondo. E il suo Bosco dei 100 acri ha battuto in finale ben 33 gelatieri di 18 paesi con una combinazione decisamente fuori dall'ordinario. Molto fuori dall'ordinario. A convincere la giuria internazionale è stato proprio questo Bosco dei 100 acri, una creazione che prende ispirazione dall'immaginario di Winnie the Pooh e dal mondo naturale. Un gelato tutt'altro che convenzionale, piazzante sulla carta, che però riesce a trovare un equilibrio sorprendente tra note balsamiche, dolcezza, acidità, sfumatura e strutture umami. È proprio questa capacità di coniugare tecnica, creatività e narrazione ad aver conquistato i giudici del concorso, consacrando Wu tra i protagonisti assoluti della gelateria contemporanea. Non me ne volere, Wu, ma io preferisco un bel gelato al pistacchio e nocciola.

0: e se dietro certi cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali? DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.cieliblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza, portando con te un documento di riconoscimento. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: DDL Cieli Blu, perché il cielo riguarda tutti.
2: Sa roba, sound check.
3: Prove di successo.
4: Elena Camo ci propone Niente prove, un singolo dal forte impatto radiofonico che invita ad alzare il volume e cantare con convinzione una sola verità. Chissà quanto vale, non accetta più mezze misure.
5: Sound check. Prove di successo.

Venerdì 24 luglio 2026 la Chiesa ricorda Santa Cristina. La luna è gibbosa crescente, mentre il proverbio del giorno, chi trova un amico trova un tesoro, ricorda che la vera amicizia è rarissima e se accade è una grande ricchezza. Con il sito accaddeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nel 1132 Ruggero II di Sicilia veniva sconfitto nella battaglia di Nocera da Rainulfo di Alife e Roberto di Capua. Nel 1908 alle Olimpiadi di Londra Dorando Pietri tagliava il traguardo della maratona, ma stremato e barcollante veniva aiutato dai giudici e la sua vittoria veniva annullata. Nel 1943, alla riunione del Gran Consiglio del Fascismo, la mozione di Dino Grandi proponeva la sfiducia a Benito Mussolini. E nel 1949, Fausto Coppi, fresco vincitore del Giro d'Italia, conquistava anche il Tour de France, diventando il primo ciclista a vincere le due importanti gare nello stesso anno. Nel 1975, lo stilista Giorgio Armani fondava a Milano la propria casa di moda per presentare la sua prima collezione l'anno seguente. Nel 1984 a Livorno venivano ritrovate tre pietre scolpite attribuite ad Amedeo Modigliani, grande enfasi fino alla scoperta che era lo scherzo di alcuni studenti. Nel 2001 Domenico Fioravanti conquistava l'argento ai mondiali di nuoto di Fukuoka nei 100 metri rana. Nel 2013 la Banca d'Inghilterra annunciava che avrebbe dedicato una banconota all'autrice di Orgoglio e Pregiudizio, la scrittrice Jane Austen. E l'anno scorso, nel 2025, il settimanale americano Time dedicava la copertina alla primo ministro italiana Giorgia Meloni, indicandola come una delle figure più interessanti d'Europa e definendone più pragmatica che ideologica l'azione di governo. Sono nati il 24 luglio, nel 1686 il compositore Benedetto Marcello, nel 1759 il re di Sardegna Vittorio Emanuele I di Savoia, nel 1802 lo scrittore Alessandro Dumas padre, nel 1897 la prima trasvolatrice in solitario dell'Atlantico Amelia Earhart e nel 1921 il tenore Giuseppe Di Stefano. Nascevano oggi anche il regista Ermanno Olmi nel 1931, il cantante Gianni Togni nel 1956, quindi oggi settantenne, l'attore Vincenzo Salemme nel 1957, il canottiere due volte oro olimpico Giuseppe Abbagnale nel 1959, la cantante e attrice Jennifer Lopez nel 1969 e il calciatore campione mondiale Daniele De Rossi, nato in questo giorno nel 1983. Ultima segnalazione per il 24 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Nel disco novità di questa nuova settimana c'è il ritorno di Valerio Scanu con un brano tratto dal suo album da adesso disponibile dal titolo Il mio Sanremo, che poi è anche un progetto che è diventato uno spettacolo che sta portando in tutta Italia per raccontare con la musica il suo percorso artistico e umano. Disco novità, Valerio Scanu con Zingara.

0: disco novità, Valerio Scanu con Zingara.
1: Disco novità.
2: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
3: WebFi Internet Company, l'operatore internet con la più estesa copertura sul territorio. Infoline 080 22 22 013.

0: Verde, dalla loro parte sempre.
1: Luce Verde Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati, circolazione scorrevole al momento lungo la rete autostradale che attraversa il territorio pugliese. A nord di Bari sulla statale 16 Adriatica, tratto chiuso per un mezzo pesante in fiamme all'altezza del bivio per Molfetta Sud in direzione Pescara. Sulla statale 16 Adriatica code per un incidente all'altezza di Monopoli in direzione Bari. Diramato per oggi l'allerta gialla nella regione per pioggia, temporali e vento forte. A Lecce in via precauzionale per l'intera giornata, chiusa la villa comunale, il parco del Galateo, il cimitero comunale e il campo Montefusco. Infine, per il trasporto pubblico ferroviario, vi ricordo che è in corso uno sciopero nazionale di 24 ore, partito alle ore 21 di ieri sera e che terminerà stasera alle ore 21. Coinvolto il personale del gruppo Ferrovie dello Stato, Trenitalia, Trenitalia Tiper e Trenord. Per i treni regionali previste le fasce di garanzia questo pomeriggio dalle ore 18 alle ore 21. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Radio Idea.

0: Ok, ah.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Emma Parigi di Trebi Meteo.
1: Un venerdì 24 luglio con ultime precipitazioni sul Salento al mattino, poi la situazione meteo migliora ovunque, il tempo torna ad essere asciutto ed assolato, cieli sereni o poco nuvolosi, clima caldo di piena estate, questa volta di stampo mediterraneo, con temperature diurne in leggera diminuzione, un po' ovunque comprese fra i 28 e i 30 gradi. Ventilazione settentrionale in intensificazione soprattutto sulla fascia adriatica ma anche sul versante ionico. Per dettagli ed approfondimenti ulteriori vi rimando alla nostra app gratuita e sempre aggiornatissima Trebi Meteo.
2: Radio Idea.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, pronto, scusi, no, per questa storia c'è dei tortellini, cioè ci va la mortadella dentro.
0: No, mi spiego, non ho capito.
1: No, dicevo, cioè ci va la mortadella nell'impasto del tortellino?
0: Lo chiede a me?
1: Non lo so, lei è bolognese, cioè io non sono di Bologna.
0: Certo che ci va la mortadella, ok. Ma che parlo?
1: Supermarket, c'è la mortadella, anche altro macinato di carne, insomma, comunque soltanto carne.
0: Sì, però io non sono... la mortadella ci va di sicuro, poi... ci vanno varie parti di carne.
1: Esatto, vari tagli di carne, però adesso lei ovviamente non credo che lei lavori in cucina che ci possa dare una ricetta, ecco.
0: Io non gliela posso dare, non sono in grado.
1: Va bene, allora io la saluto e grazie, viva i tortellini.
0: Prego.

Beh, adesso io non voglio aprire un dibattito sul compenso, come diciamo noi in Romagna, dei tortellini, però oltre alla mortadella so che ci vanno anche certe parti di carne che vengono poi preventivamente cotte, cioè quindi molte volte ci sta bene anche quello che rimane ad esempio di un arrosto, no? Quindi viene tutto tritato e poi ovviamente credo anche amalgamato con del formaggio, della ricotta. In Romagna nei cappelletti ci va una puntina di mortadella, anche se l'ingrediente principale rimane sempre il formaggio, la scorza di limone, c'è anche chi ci mette il cedro candito. Cari amici, con questa introduzione culinaria incominciamo questa puntata di Supermarket Show con voi Daniele Dalmuto al microfono anche quest'oggi. Tanta ilarità, buona musica, notizie improbabili, interviste e situazioni altamente imbarazzanti. Mettete la monetina nel carrello, incomincia Supermarket.

0: giocherai.
1: E come di consuetudine incominciamo la nostra puntata con il nostro almanacco, che oggi ricorda Beata Euclide dalle mani che si rovesciano. Euclide era una suora con una strana particolarità. Ogni volta che cercava di afferrare qualcosa, le sue mani si rovesciavano all'indietro, facendole cadere tutto. Nonostante ciò, non si scoraggiò mai e continuò a servire il convento, finché un giorno il suo problema si rivelò un miracolo. Durante un incendio, le sue mani rovesciate respinsero le fiamme, salvando l'intero monastero. Dopo la sua morte, le persone affette da goffaggine cronica iniziarono a pregarla e in suo onore si celebra ogni anno la festa delle mani maldestre, durante le quali nessuno si arrabbia se cade qualcosa a terra.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, salve, scusi, la redazione di Chi Fu Visto, gentilmente, in merito a quella segnalazione che abbiamo avuto in trasmissione su Contrada Valloscura, volevamo chiedere lei che è dalla zona se avesse qualche notizia in più.
0: Ma riguardo a cosa, scusi, non so niente.
1: Non ha avuto modo di approfondire, perché anche noi non è che abbiamo tanti dettagli.
0: Ma su cosa, scusi, non ho capito bene, su cosa?
1: Sulla sparizione, sarebbe stata questa scomparsa di questo pastore maremmano.
0: No, non so niente, sinceramente. Non lo so.
1: Come cane sto parlando, e non come.
0: Sì, lo so, adesso ho capito. No, ma non so niente.
1: Non avete avuto modo voi eventualmente di vedere qualche movimento particolare così?
0: No, sinceramente no.
1: Ho capito, ma ci sono molti cani nella zona, oppure una, diciamo, come densità canina?
0: No, non ce ne sono in giro, no.
1: E
0: no.
1: Un'ultima cosa, quanti ne avevano? Lei sa eventualmente di maremmani quante ce n'erano in zona, così appunto per segnalare?
0: Non lo so.
1: Non ne ha neanche mai visti, quindi deduco?
0: No, esatto.
1: Ecco, no, allora non vorrei che avessero magari segnalato erroneamente.
0: Infatti non so come mai ha chiamato questo numero.
1: Stiamo un po' avvisando così, chiamiamo quelli che risiedono nella zona, ovviamente, per avere, però da come ho capito sono più di uno che non conosce appunto la situazione.
0: Mm-hmm.
1: Ho capito. Quindi niente.
0: Sì, niente.
1: Va bene, grazie, buon proseguimento.
0: Ok, a lei, salve, grazie.

0: Pronto?
1: Pronto, salve signora, scusi, l'ora esatta, gentilmente, per i nostri ascoltatori, se potesse dirci che ore sono, perché è all'ascolto.
0: Sono le 17.05.
1: 17.05, lei è la signora?
0: Ma scusi, io non sono la proprietaria, lei con chi parla?
1: Ah, ok, pensavamo di parlare col signor Camillo, ma infatti la voce mi sembrava molto femminile.
0: Sì. Ascoltate, dovete richiamare perché trovate la figlia, lunedì magari.
1: No, vabbè, ma noi ci interessava poi giusto sapere l'orario, perché per la nostra rubrica l'ora è offerta da... Però il signor Camillo non c'è, ci ha detto lei che ore sono.
0: Sì.
1: Ho capito, infatti le volevo chiedere come si chiamava lei, così facevamo l'annuncio ufficiale.
0: No. Poi richiamate, ci stanno i problemi.

0: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
1: DDL Cieli Blu.
2: Il cielo sopra di noi è un patrimonio di tutti. Ma oggi la sua tutela dipende da un gesto semplice, la tua firma. La raccolta per la legge di iniziativa popolare DDL Cieli Blu è vicina al traguardo. Ma non ci basta solo raggiungere la quota minima. Dobbiamo superare di gran lunga il quorum entro ottobre 2026 per chiedere con forza il divieto delle attività di manipolazione artificiale del tempo e del clima. Aderire richiede solo pochi minuti. Vai su celiblu.it. Troverai tutte le informazioni ed il collegamento sicuro al portale del Ministero per firmare online con SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi. In alternativa, puoi firmare anche presso i banchetti dei volontari o negli uffici del tuo comune. Ogni firma avvicina questo progetto al suo obiettivo. Non aspettare, visita subito celiblu.it e fai sentire la tua voce.
1: DDL Cieli Blu. Perché il cielo riguarda tutti.
3: Anika Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
4: Dal regista Christopher Nolan.
5: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
4: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
6: Andiamo!
4: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
3: Radio Idea.
12: Are you ready, Boots? Start walking.

0: ed è la buona musica del Supermarket Show. Tra poco ci collegheremo telefonicamente con Alexandra Cavazzana e il suo singolo Maschera d'inganni.
1: Io non soffro per te, non so fare l'attore.

0: so fare l'attore. Quante volte ho sbagliato.
1: Cari amici di Supermarket Show, chiudiamo la nostra settimana con il nostro consueto passaggio tra gli scaffali dedicati al miglior mercato indipendente italiano. Quest'oggi è con noi, con il suo nuovo singolo Maschera d'Inganni, Alexandra Cavazzana. Benvenuta a Supermarket.
2: Ciao a tutti, grazie mille.
1: Ciao Alexandra. Allora, il tuo singolo che oggi a breve andremo ad ascoltare, leggo qui in una piccola nota biografica, è un grido silenzioso, un diario in versi di chi si sente intrappolata in una gabbia. Quindi una canzone con una tematica molto importante. Raccontaci un po' di questo brano.
2: Sì, diciamo che è una canzone molto personale. Il brano parla di un periodo in cui mi sentivo intrappolata in una gabbia, in un loop di ansie e preoccupazioni, e indossavo questa maschera di Inganni per andarla a celare anche le persone che mi stavano accanto. Ed è anche abbastanza contraddittoria, perché appunto nella stessa canzone dico sto soffocando ma non te ne accorgi, quindi non voglio fartelo vedere, ma allo stesso tempo vorrei che tu lo vedessi. E alla fine del videoclip appunto questa ballerina toglie la maschera perché simboleggia appunto volersi liberare da questa maschera, quindi affrontare le proprie ansie, i propri problemi.
1: Esatto, ed è una situazione in cui molti di noi ci si sono ritrovati o molti ancora ci si trovano. Diciamo che spesso essere intrappolati in una gabbia ci si finisce quasi in maniera inconsapevole, molte volte forse per dare una soddisfazione a qualcun altro, perché molte volte viviamo la nostra vita nella speranza che chi ci osserva sia contento, quando in realtà dovrebbe essere l'esatto opposto. Noi dovremmo vivere la nostra vita prima per noi stessi. Quindi la domanda che ti faccio è questa: è stata una canzone, immagino, autobiografica?
2: Sì, è la prima, una delle mie prime canzoni scritte appunto di mio pugno. Sì, è molto personale, sì.
1: Beh, esatto. Immagino che oggi questa gabbia sia aperta, ecco, che non sia dalla voce. Sento la tua voce molto fresca, molto rilassata, quindi mi auguro che tu abbia lasciato alle spalle questa situazione.
2: Sì, adesso sì, dai.
1: Esatto. Ascolta Alexandra, questo brano, questo singolo, una domanda che faccio un pochino a tutti quanti, fa parte di un lavoro più grosso, magari un album, qualcosa che dovrà uscire, o è già uscito?
2: Lo scopriremo, nel senso che adesso vediamo con l'uscita anche delle altre canzoni, perché appunto ho dei pezzi abbozzati e quindi vedremo come si svilupperà la cosa, insomma.
1: Diciamo che c'è un cantiere musicale aperto, ancora siamo in fase così di produzione. Allora Alexandra, prima di ascoltare Maschera d'Inganni, dove poterti trovare sul web, quindi tutti i contatti social da dare a chi ci sta ascoltando?
2: Allora, è tutto molto semplice, perché in tutti i social mi chiamo Alexandra Cavazzana e in Instagram Alexandra_Cavazzana.
1: Perfetto, quindi basta scrivere il tuo nome su Google per entrare nel tuo mondo social e nel tuo mondo musicale. Alexandra, grazie per essere stata in nostra compagnia. Di Alexandra Cavazzana ci ascoltiamo Maschera d'Inganni. Un abbraccio e a presto.
2: Grazie a te.

0: Salve, buongiorno, gentilmente la signora casa.
1: Ma chi è lei?
0: Salve, il corriere per lo scarico. Volevamo sapere verso che ora possiamo passare senza, non per trovare qualcuno in casa.
1: Io sono in casa adesso.
0: Perché abbiamo le due in consegna, le due statue. Allora volevamo sapere, noi abbiamo lo scarico su via Lis.
1: Sì, ma a chi è interessato, a chi è indirizzo, com'è, c'è, chi c'è?
0: Io
1: come
0: dunque,
1: si chiama?
0: Io ho una consegna per giusto? Devo solo scaricare, signora, non devo, le lascio anche sotto casa, non devo salire, basta che qualcuno mi firma.
1: Va bene, guardi, allora lei quando arriva mi suoni che
0: ecco,
1: poi io scendo.
0: Una cosa, signora, siccome sono due statue molto ingombranti perché sono a dimensione naturali, quelle musicali, c'è un posto dove poterle mettere, perché comunque sono anche, insomma, lasciarle sulla strada non mi sembra a caso, magari dentro.
1: Guardi, c'ho mia nipote qua, casomai verrà giù con lei con me a vedere.
0: Ecco,
1: le
0: avete
1: okay?
0: ordinate voi, comunque ci dà conferma, le due statue.
1: No, io non ho ordinato.
0: Perché
1: niente.
0: Sono le due statue musicali di Albano e Romina Power. Noi stiamo consegnando un po' queste statue, da quelle che si schiacciano.
1: No, io non ho ordinato niente. Allora lasci stare, perché non è una cosa che fattibile.
0: Ma perché?
1: Aspetti un attimo, che le passo mia nipote. Aspetti un attimo. Buongiorno.
0: Sì, salve, chiedo scusa. No, sono il corriere. Perché abbiamo questo scarico. Queste due statue, che è un po' che adesso consegniamo questa tipologia di articoli, però sono un po' ingombranti.
2: No, adesso parlo io.
3: Mi dica, ho capito.
0: Ecco, sono due gigantografie di, credo, Albano e Romina Power musicali, è una ditta che le produce, sono solo da scaricare, però abbiamo questo uh-huh. indirizzo, e appunto non essendo abbastanza ingombranti non possiamo lasciarli in strada. Volevamo sapere appunto quando viene il ragazzo, okay. quando può, se c'è modo di inserirle dentro.
3: Guardi,
0: un cortile.
3: Mia nonna non segue né Romina Power né Albano, quindi mi sembra strano che lei abbia potuto fare questo. E soprattutto mia nonna, avendo una casa molto piccola, due gigantografie, non penso che ci siano in casa, quindi evidentemente
0: ma
3: c'è
0: stato
3: un errore.
0: Scusa,
3: di
0: magari qualcuno di parentela che abbia fatto un ordine del genere, perché di solito sono abbastanza, essendo anche credo abbastanza costose, un errore di un'omonimia mi sembra improbabile, ecco.
3: Guarda, noi di famiglia abbiamo un cognome diverso da Bucci, perché è rimasta solo mia nonna col cognome Bucci, quindi mi sembra strano, perché nessuno segue questo genere musicale, e soprattutto avendo delle case non così ampie da poter tenere due gigantografie in casa.
0: Sì, perché comunque sono, cioè, credo vengano fatte proprio su proporzione originale degli artisti, perché è una casa che riproduce
3: infatti,
0: gli artisti,
3: quindi
0: musicali, definiamoli così, e quindi Romina Power, la statua della Power è più alta, ma quella di Albano credo sia 1,60, quindi non è, però comunque sono abbastanza ingombranti, ecco.
3: Esatto, secondo me
0: oltretutto
3: è stato sbagliato magari l'indirizzo, perché è un cognome molto
0: però
3: diffuso.
0: Ascolti, siccome noi dobbiamo insomma le abbiamo qui in magazzino, le dobbiamo soltanto scaricare, eventualmente gliele lasciamo lì, poi arrangiate voi, le rivendete, non lo so, perché noi non è che le possiamo rimandare indietro adesso.
3: No, perché non è stato ordinato dalla mia famiglia, quindi.
0: Ma le ha ordinate lei, chiedo scusa.
3: No, non le ha ordinate nessuno.
0: No, lei, intendo lei come nipote, deduco, non so se è nipote della signora.
3: Sì, sono la nipote. No, io non ho fatto nessun ordine, perché non ordino online.
0: Quindi niente, le rimandiamo, le teniamo stoccate qui, poi eventualmente faremo un reso noi, vediamo un pochino come giustare la cosa, ecco. D'accordo, se eventualmente dovesse passare il ragazzo, allora ce le mandate indietro voi.
3: Ok, va bene.
0: D'accordo, grazie, buona giornata.
3: Grazie.

Si è smarrito un uomo di mezza statura, senza documenti e con la faccia da piscuano. I genitori sono pregati di venirlo a recuperare alla cassa 75.

0: carissimi amici, siamo giunti al termine anche per questa puntata di Supermarket, la radio nel carrello. È veramente un piacere trascorrere questi pochi minuti, definiamoli minuti, anche se circa siamo quasi per un'oretta, però un'oretta su un poco meno di 60 minuti tra pubblicità, un cavolo e un altro. Insomma, il tempo passa molto velocemente, però insomma noi siamo con voi ormai quasi tutti i giorni, quindi vi ringrazio ancora, vi do appuntamento alla prossima. Un bacio, un abbraccio da Daniele D'Adulto. Ciao.
1: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
2: Radio Idea.

Nel disco novità di questa nuova settimana c'è il ritorno di Valerio Scanu con un brano tratto dal suo album da adesso disponibile dal titolo Il mio Sanremo, che poi è anche un progetto che è diventato uno spettacolo che sta portando in tutta Italia per raccontare con la musica il suo percorso artistico e umano. Disco novità, Valerio Scanu con Zingara.

0: disco novità, Valerio Scanu con Zingara.
1: Disco novità.
2: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, corso da

0: 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: Vibra, la wireless fibra di WebFi, senza linea fissa. WebFi, la nuova società di telecomunicazioni di Molfetta che incontri in via San Giuseppe Moscati 34, telefono 080 22 22 013. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultra larga senza linea fissa.

0: saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Emma Parigi di Trebi Meteo.
1: Un venerdì 24 luglio con ultime precipitazioni sul Salento al mattino, poi la situazione meteo migliora ovunque, il tempo torna ad essere asciutto ed assolato, cieli sereni o poco nuvolosi, clima caldo di piena estate, questa volta di stampo mediterraneo, con temperature diurne in leggera diminuzione, un po' ovunque comprese fra i 28 e i 30 gradi. Ventilazione settentrionale in intensificazione soprattutto sulla fascia adriatica ma anche sul versante ionico. Per dettagli ed approfondimenti ulteriori vi rimando alla nostra app gratuita e sempre aggiornatissima Trebi Meteo.
2: Radio Idea.

0: Sono le 13 e 2 minuti. Ora
1: esatta. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

Il cielo sopra di noi è un patrimonio di tutti, ma oggi la sua tutela dipende da un gesto semplice, la tua firma. La raccolta per la legge di iniziativa popolare DDL Cieli Blu è vicina al traguardo. Ma non ci basta solo raggiungere la quota minima. Dobbiamo superare di gran lunga il quorum entro ottobre 2026 per chiedere con forza il divieto delle attività di manipolazione artificiale del tempo e del clima. Aderire richiede solo pochi minuti. Vai su cieliblu.it. Troverai tutte le informazioni ed il collegamento sicuro al portale del Ministero per firmare online con SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi. In alternativa, puoi firmare anche presso i banchetti dei volontari o negli uffici del tuo comune. Ogni firma avvicina questo progetto al suo obiettivo. Non aspettare, visita subito cieliblu.it e fai

0: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Ben trovati, circolazione scorrevole al momento lungo la rete autostradale che attraversa il territorio pugliese. A nord di Bari, sulla statale 16 Adriatica, tratto chiuso per un mezzo pesante in fiamme all'altezza del bivio per Molfetta Sud in direzione Pescara. Sulla statale 16 Adriatica, code per un incidente all'altezza di Monopoli in direzione Bari. Diramato per oggi l'allerta gialla nella regione per pioggia, temporali e vento forte. A Lecce in via precauzionale per l'intera giornata, chiusa la villa comunale, il parco del Galateo, il cimitero comunale e il campo Montefusco. Infine, per il trasporto pubblico ferroviario, vi ricordo che è in corso uno sciopero nazionale di 24 ore, partito alle ore 21 di ieri sera e che terminerà stasera alle ore 21. Coinvolto il personale del gruppo Ferrovie dello Stato, Trenitalia, Trenitalia TPR e Trenord. Per i treni regionali previste le fasce di garanzia questo pomeriggio dalle ore 18 alle ore 21. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Radio Idea.

amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Venerdì 24 luglio 2026 la chiesa ricorda Santa Cristina. La luna è gibbosa crescente, mentre il proverbio del giorno, chi trova un amico trova un tesoro, ricorda che la vera amicizia è rarissima e se accade è una grande ricchezza. Con il sito accaddeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nel 1132 Ruggero II di Sicilia veniva sconfitto nella battaglia di Nocera da Rainulfo di Alife e Roberto di Capua. Nel 1908 alle Olimpiadi di Londra Dorando Pietri tagliava il traguardo della maratona, ma stremato e barcollante veniva aiutato dai giudici e la sua vittoria veniva annullata. Nel 1943, alla riunione del Gran Consiglio del Fascismo, la mozione di Dino Grandi proponeva la sfiducia a Benito Mussolini. E nel 1949, Fausto Coppi, fresco vincitore del Giro d'Italia, conquistava anche il Tour de France, diventando il primo ciclista a vincere le due importanti gare nello stesso anno. Nel 1975, lo stilista Giorgio Armani fondava a Milano la propria casa di moda per presentare la sua prima collezione l'anno seguente. Nel 1984 a Livorno venivano ritrovate tre pietre scolpite attribuite ad Amedeo Modigliani, grande enfasi fino alla scoperta che era lo scherzo di alcuni studenti. Nel 2001 Domenico Fioravanti conquistava l'argento ai mondiali di nuoto di Fukuoka nei 100 metri rana. Nel 2013 la Banca d'Inghilterra annunciava che avrebbe dedicato una banconota all'autrice di Orgoglio e Pregiudizio, la scrittrice Jane Austen. E l'anno scorso, nel 2025, il settimanale americano Time dedicava la copertina alla primo ministro italiana Giorgia Meloni, indicandola come una delle figure più interessanti d'Europa e definendone più pragmatica che ideologica l'azione di governo. Sono nati il 24 luglio, nel 1686 il compositore Benedetto Marcello, nel 1759 il re di Sardegna Vittorio Emanuele I di Savoia, nel 1802 lo scrittore Alessandro Dumas padre, nel 1897 la prima trasvolatrice in solitario dell'Atlantico Amelia Earhart e nel 1921 il tenore Giuseppe Di Stefano. Nascevano oggi anche il regista Ermanno Olmi nel 1931, il cantante Gianni Togni nel 1956, quindi oggi settantenne, l'attore Vincenzo Salemme nel 1957, il canottiere due volte oro olimpico Giuseppe Abbagnale nel 1959, la cantante e attrice Jennifer Lopez nel 1969 e il calciatore campione mondiale Daniele De Rossi, nato in questo giorno nel 1983. Ultima segnalazione per il 24 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Idea.

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: Dropping the pressure. WebFi, Internet Company, internet simmetrico a banda ultra larga senza linea fissa. Infoline 080 22 22 013.

con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

0: Almanacco del giorno.
1: Venerdì 24 luglio, buona giornata da Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda Santa Cristina di Bolsena, martire, e San Cherbel Matclouf. Il nostro viaggio nel tempo ci porta anche nella storia. Nel 1911, sulle Ande peruviane, l'esploratore americano Hiram Bingham riscopre Machu Picchu, la leggendaria città perduta degli Inca. Una delle meraviglie del mondo moderno torna così alla luce dopo secoli di oblio. Nel 1956, tragica notte, nell'Oceano Atlantico, a largo della costa del Massachusetts, il Santa Tranquillo italiano Andrea Doria viene speronato dalla nave svedese Stockholm. L'ammiraglia della flotta italiana affonderà il marittino seguente in uno degli incidenti marittimi più famosi della storia. Nel 1969 si conclude con successo la missione Apollo 11, il modulo di comando con a bordo Neil Armstrong, Buzz Aldrin e Michael Collins si tuffa nelle acque dell'Oceano Pacifico. L'uomo è stato sulla Luna ed è tornato a casa, sano e salvo. E ora i compleanni, auguri a Jennifer Lopez, la celebre J.Lo, icona globale del pop e del cinema, nata a New York nel 1969. Buon compleanno anche al regista e attore Ermanno Olmi, maestro del cinema italiano, nato nel 1931, e alla scrittrice Dacia Maraini, nata nel 1936. È tutto, buon proseguimento di ascolto e buona giornata.
0: Almanacco del giorno.
2: Radio Idea.
3: E mentre brucia lenta questa sigaretta, io sto seduta qui che non ho

0: disco novità, Valerio Scanu con Zingara.
1: Disco novità.
2: DDL Cieli Blu.
3: Il cielo sopra di noi è un patrimonio di tutti, ma oggi la sua tutela dipende da un gesto semplice, la tua firma. La raccolta per la legge di iniziativa popolare DDL Cieli Blu è vicina al traguardo. Ma non ci basta solo raggiungere la quota minima. Dobbiamo superare di gran lunga il quorum entro ottobre 2026 per chiedere con forza il divieto delle attività di manipolazione artificiale del tempo e del clima. Aderire richiede solo pochi minuti. Vai su celiblu.it. Troverai tutte le informazioni ed il collegamento sicuro al portale del Ministero per firmare online con SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi. In alternativa, puoi firmare anche presso i banchetti dei volontari o negli uffici del tuo comune. Ogni firma avvicina questo progetto al suo obiettivo. Non aspettare, visita subito celiblu.it e fai sentire la tua voce.
2: DDL Cieli Blu. Perché il cielo riguarda tutti.
4: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
5: Dal regista Christopher Nolan.
6: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
5: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
7: Andiamo!
5: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
11: Hai scritto un film di mostri?
12: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
8: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
4: Radio Idea.

Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Sole bene o male protagonista nelle prossime ore e domani in Puglia, cielo sereno, poco nuvoloso in tutta la regione, ma attenzione al vento, soffierà davvero sostenuto dai quadranti settentrionali anche nella giornata di domani soprattutto nel Salento. Di conseguenza i mari rimangono mossi o localmente anche molto mosso la

0: Radio Idea.
1: Guarda, non c'è in giro un'anima.

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: Ma passa gratis a WebFi. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa. Infoline 080 2222013.

0: Sono le 17 e 2 minuti. Ora esatta.
1: Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 60 44. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

cielo sopra di noi è un patrimonio di tutti, ma oggi la sua tutela dipende da un gesto semplice, la tua firma. La raccolta per la legge di iniziativa popolare DDL Cieli Blu è vicina al traguardo. Ma non ci basta solo raggiungere la quota minima. Dobbiamo superare di gran lunga il quorum entro ottobre 2026 per chiedere con forza il divieto delle attività di manipolazione artificiale del tempo e del clima. Aderire richiede solo pochi minuti. Vai su celiblu.it. Troverai tutte le informazioni ed il collegamento sicuro al portale del Ministero per firmare online con SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi. In alternativa, puoi firmare anche presso i banchetti dei volontari o negli uffici del tuo comune. Ogni firma avvicina questo progetto al suo obiettivo. Non aspettare, visita subito celiblu.it.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Luce Verde Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati, circolazione scorrevole al momento lungo la rete autostradale che attraversa il territorio pugliese. A nord di Bari, sulla statale 16 Adriatica, tratto chiuso per un mezzo pesante in fiamme all'altezza del bivio per Molfetta Sud in direzione Pescara. Sulla statale 16 Adriatica, code per un incidente all'altezza di Monopoli in direzione Bari. Diramato per oggi l'allerta gialla nella regione per pioggia, temporali e vento forte. A Lecce in via precauzionale per l'intera giornata, chiusa la villa comunale, il parco del Galateo, il cimitero comunale e il campo Montefusco. Infine, per il trasporto pubblico ferroviario, vi ricordo che è in corso uno sciopero nazionale di 24 ore, partito alle ore 21 di ieri sera e che terminerà stasera alle ore 21. Coinvolto il personale del gruppo Ferrovie dello Stato, Trenitalia, Trenitalia TPR e Trenord. Per i treni regionali previste le fasce di garanzia questo pomeriggio dalle ore 18 alle ore 21. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Radio Idea.

Tanti settentrionali anche nella giornata di domani soprattutto nel Salento. Di conseguenza i mari rimangono mossi o localmente anche molto mosso l'Adriatico. Poi domenica si calma il maestrale e la tramontana, ma in realtà il vento ruoterà da sud e dal pomeriggio tornerà a soffiare sostenuto, stavolta appunto dai quadranti meridionali.

0: Sono le 18 e un minuto. Ora esatta.
1: Idea News Magazine.
2: Ora parliamo di attualità, di quanto sta accadendo a livello internazionale, con la notizia che arriva direttamente dal vicepresidente degli Stati Uniti, J.D. Vance. Una notizia che sta facendo discutere, ossia che Epstein era legato al Mossad e anche all'intelligence statunitense. Lo commentiamo questo fatto con Roberto Quaglia, saggista e scrittore. Grazie per essere con noi, ben trovato.
3: Grazie per l'invito, un saluto a tutti.
2: Una notizia, insomma, di un certo peso che arriva da un'alta carica.
3: Esatto, e la parte più interessante è che arriva da un'alta carica, anzi, se andiamo a vedere, dalla carica più alta che ci sia negli Stati Uniti dopo il presidente stesso. E questo è quello che fa veramente la differenza e cambia un attimo, diciamo, l'impatto della faccenda, perché a noi non stupisce questa notizia in sé, anzi, ne abbiamo parlato molte volte in passato. Ma attenzione, si trattava di un argomento che veniva spesso diciamo archiviato dal mainstream come un argomento complottista, ecco, diciamo, si mormorava ma non si diceva. Noi magari lo dicevamo in modo più esplicito, ma comunque era una tesi di frontiera, ecco, mettiamola così, perché non esistevano prove, era più che altro un giudizio deduttivo. Adesso la notizia arriva addirittura dal vicepresidente degli Stati Uniti. Questo chiaramente ha tantissime implicazioni e non possiamo neanche svilupparle tutte qui ed ora. Diciamo che da questo momento in poi si apre la stagione dell'analisi delle implicazioni di una dichiarazione del genere, anche perché ricordiamoci che una delle tesi che sono state diffuse spesso era quella se il presidente stesso Trump potesse essere sotto ricatto a causa degli Epstein Files utilizzati appunto per influenzare il corso della politica e delle decisioni in grandi paesi, appunto compresi gli Stati Uniti. Adesso il fatto che lo dica il suo vicepresidente è un fatto molto criptico e degno di molta attenzione.
2: Infatti viene criticato il modo in cui siano stati diffusi questi files, ma proprio per quello che hanno suscitato, ma quindi anche il fatto che proprio dall'alto arrivino queste considerazioni fa riflettere e cambia anche, se vogliamo, in un qualche modo lo scacchiere, anche perché tutto quello che riguardava comunque Epstein era di un certo peso.
3: Sì, e tra l'altro lo scandalo appunto Epstein, rendiamoci conto che è soprattutto il sintomo di una lotta tra grandi fazioni del retrobottega del potere, e questo si vince dal fatto che, nonostante le orribili cose che abbiamo appreso di fenomeni di cannibalismo agli alti vertici appunto delle cosiddette elite, abbiamo appreso appunto di schiavitù sessuali, di bambini sottratti per questioni, per faccende innominabili, ora nessuno è stato punito. Cioè, noi abbiamo avuto delle rivelazioni dove l'FBI ha dichiarato di avere omesso delle questioni troppo sensibili per essere diffuse in pubblico, menzionando appunto cannibalismi e cose del genere. Ma lo stesso FBI evidentemente aveva i nomi esatti di quelli che sono macchiati di questi reati, che non sono mai stati arrestati, o così almeno non risulta. Quindi di fatto è un grande scandalo, ma in realtà non ha portato a nessuna giustizia. Cioè, non c'è un solo caso di giustizia che sia stato portato a compimento dopo questi abusi. Quindi è una guerra tra fazioni dove le dichiarazioni vengono effettuate in questo scontro di potere. Questa qui di Vance potrebbe essere l'ennesima puntata di questo stesso scontro. Non è detto che porti a nulla di concreto.
2: C'è chi la legge come una presa di posizione, nel senso un allontanamento, comunque un distacco da certi episodi.
3: Beh, certo, di sicuro il fatto di nominare certi servizi, insomma, tanto per iniziare, significa che tu con quei servizi o con quella gestione dei servizi stai prendendo le distanze. È chiaro, se tu fossi in buoni rapporti con quei servizi probabilmente non lo diresti. E qui torniamo comunque al modello appunto dello scontro di cui si è sempre parlato, ma di cui poi sappiamo anche poco, tra le fazioni diverse che spesso riconduciamo da una parte appunto i realisti, nella tradizione anche di Kissinger, del potere statunitense, e i neoconservatori diciamo che puntano alla guerra ad ogni costo per l'egemonia per tutto il resto del secolo. Quindi in questo teatro si stanno consumando questi scontri. È molto importante la dichiarazione che ha fatto Vance. Vedremo appunto quali saranno gli sviluppi sul campo, proprio nel merito delle decisioni strategiche che appunto attende l'America.
2: Grazie, ringraziamo Roberto Quaglia, saggista e scrittore, per averci aiutato ad approfondire, ad interpretare quelle che sono le ultime novità per quanto riguardano queste tematiche. Grazie per essere state con noi.
3: Grazie a voi, un saluto a tutti e alla prossima.
1: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.
4: Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

0: amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno. Da cui scoprirò

sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

Nel disco novità di questa nuova settimana c'è il ritorno di Valerio Scanu con un brano tratto dal suo album da adesso disponibile dal titolo Il mio Sanremo, che poi è anche un progetto che è diventato uno spettacolo che sta portando in tutta Italia per raccontare con la musica il suo percorso artistico e umano. Disco novità, Valerio Scanu con Zingara.

0: disco novità, Valerio Scanu con Zingara.
1: Disco novità.
2: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
3: WebFi, la nuova società di

crescente dai vestiti incollati da ogni gelo di pelle, nel suo tram scollegato da ogni distanza, nel bel mezzo del tempo che adesso le avanza.

0: Radio Idea.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Sono le 19 e un minuto. Ora
1: esatta. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

cielo sopra di noi è un patrimonio di tutti. Ma oggi la sua tutela dipende da un gesto semplice, la tua firma. La raccolta per la legge di iniziativa popolare DDL Cieli Blu è vicina al traguardo. Ma non ci basta solo raggiungere la quota minima. Dobbiamo superare di gran lunga il quorum entro ottobre 2026 per chiedere con forza il divieto delle attività di manipolazione artificiale del tempo e del clima. Aderire richiede solo pochi minuti. Vai su celiblu.it. Troverai tutte le informazioni ed il collegamento sicuro al portale del Ministero per firmare online con SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi. In alternativa, puoi firmare anche presso i banchetti dei volontari o negli uffici del tuo comune. Ogni firma avvicina questo progetto al suo obiettivo. Non aspettare, visita subito celiblu.it.

0: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailer in FM.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e mostri.
8: Non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e mostri.

0: amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

Amici di Radio Idea, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo.

0: А.
1: Радио Идея.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul davanti

Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.

0: dalla loro parte, sempre.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Ben trovati. Il traffico scorre regolarmente lungo la rete viaria pugliese. Unica segnalazione di rilievo al momento a Bari sulla statale 16 Adriatica, code dal bivio per la strada comunale Caldarola e quello per Torre a Mare in direzione Brindisi. In programma lavori notturni per oggi sulla 16 Napoli-Canosa. Dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina, chiuso il tratto tra Cerignola Ovest e il bivio per la 14 Pescara-Taranto verso Canosa. Infine ricordiamo che nel Salento sono in corso i controlli della velocità da parte della polizia locale di Lecce. Domani nella fascia oraria 7-19 i controlli si concentreranno in particolare sulla provinciale 18 Galatina-Copertino e sulla provinciale 236 Surbo-Casalabate. Attenzione alla guida e moderate la velocità. Per questo aggiornamento è tutto da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Radio Idea.

Trend. Allora ci siamo arrivati quelli di Riviera Trend, un po' casinari ma portiamo buon umore, quindi permetteteci anche di fare un po' di rumore extra, volume alto, il sound nuovo che sta uscendo in questo momento, selezioniamo sia quello nazionale che quello internazionale, insomma tutte cose belle, dai stai qui con noi e buona estate ragazzi.

Gran bel lavoro quello di Gabry Ponte insieme a Jovanotti, insieme l'alchimia si sente. È uscita adesso, in questo momento, una versione realizzata da 26, abilissimo nel remix. E allora ascoltiamo questa versione speciale, molto più dance, molto più da dance floor, di DNA. Poi a seguire Molella, Nico Peloso e Jay Peralta con Joanna.

0: appoggia le valigie, fermati qui con noi, dai, passa le tue vacanze con Riviera Trend. Facciamo una piccola pausa, ma stai lì, ti aspettiamo.
1: Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 60 44. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

Nel disco novità di questa nuova settimana c'è il ritorno di Valerio Scanu con un brano tratto dal suo album da adesso disponibile dal titolo Il mio Sanremo, che poi è anche un progetto che è diventato uno spettacolo che sta portando in tutta Italia per raccontare con la musica il suo percorso artistico e umano. Disco novità, Valerio Scanu con Zingara.

La più bella musica che sta uscendo in questo momento la selezioniamo noi di Riviera Trend all'interno di MP Trend. Noi stiamo insieme ogni 7 giorni. Io sono Andrea T, parlo un po' a scatto, non so perché, abbiate pazienza. Questa è la virtù, una grande virtù se ce l'avete. Allora, adesso c'è il singolo che sta anche in Inghilterra, sta creando scompiglio, perché il testo, poi noi italiani siamo molto bravi, molto romantici nell'ambito dell'amore, almeno a parole. Allora, Basico 66.

0: torniamo perché continua MP Trend tra un attimo.
1: DDL Cieli Blu.
2: Il cielo sopra di noi è un patrimonio di tutti, ma oggi la sua tutela dipende da un gesto semplice, la tua firma. La raccolta per la legge di iniziativa popolare DDL Cieli Blu è vicina al traguardo. Ma non ci basta solo raggiungere la quota minima. Dobbiamo superare di gran lunga il quorum entro ottobre 2026 per chiedere con forza il divieto delle attività di manipolazione artificiale del tempo e del clima. Aderire richiede solo pochi minuti. Vai su celiblu.it. Troverai tutte le informazioni ed il collegamento sicuro al portale del Ministero per firmare online con SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi. In alternativa, puoi firmare anche presso i banchetti dei volontari o negli uffici del tuo comune. Ogni firma avvicina questo progetto al suo obiettivo. Non aspettare, visita subito celiblu.it.

Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Sole bene o male protagonista nelle prossime ore e domani in Puglia, cielo sereno, poco nuvoloso in tutta la regione, ma attenzione al vento, soffierà davvero sostenuto dai quadranti settentrionali anche nella giornata di domani soprattutto nel Salento. Di conseguenza i mari rimangono mossi o localmente anche molto mosso l'Adriatico.

0: Lugano. Ma per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.
2: Sono le 21:59.

posto in cui il limite della realtà è la tua immaginazione. La gente viene per tutto quello che si può fare, ma ci rimane per tutto quello che si può essere. Se oggi ho deciso di parlarvi è perché il nostro futuro è minacciato. Come molti di voi, ho trovato qualcosa di molto più grande perfino di me stesso. Ho trovato i miei amici. Ho trovato l'amore. Riviera Trends.

Siamo nel terzo livello di MP Trend, andiamo verso il gran finale. Questa è la versione leggendaria dove suoniamo i singoli che stanno arrivando in questo momento. Il prossimo è una produzione interamente italiana dove c'è un amore proprio infinito per Ibiza. Loro sono Dirty Fingers e My Lord, il titolo è Lovers from Ibiza e poi Adam Ten con I Never Knew.

0: Se anche oggi hai detto dentro di te, ah però, noi torniamo tra 7 giorni e ti portiamo il sound che esce in questo momento. Come sempre vi saluta anche Basico, producer, perché insomma impegnatissimo col suo nuovo singolo 66 che vi abbiamo suonato e continuate ad ascoltarlo. L'abbraccio extra large da Andrea T.
1: Radio Idea.

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: Sai cos'è una Internet Company? È un'azienda specializzata nella fornitura di servizi Internet. Webfy è la tua prossima Internet Company, con sede a Molfetta in via San Giuseppe Moscati 34. Webfy Internet Company. Internet simmetrico a banda ultralarga, senza linea fissa.

0: House Club Sets. Stay tuned.
1: Sono le 23.

0: Radio Idea.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio Idea.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: è l'una e due minuti. Ora esatta.
1: Radio Idea.

0: con chi sei.
1: Radio Idea.
2: Lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

Aiutami a sentire le onde del mare, portami vicino le cose lontane, portami dovunque, basta che ci sia posto per una birra e qualche vecchio rimpianto. E portami a sentire il rumore del vento, che tanto torneresti in qualsiasi momento.